0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.